arrivando anche un gruppo di poliziotti dalla parte alta che avanzano sparando lacrimogeni, e stanno sparando lacrimogeni dentro via Kennedy, dentro il Converger Center. Di fatto stanno attaccando, ora si sta chiuso il cancello e si stanno formando delle barricate, noi siamo chiusi dentro, quelli